Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigilirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

mondo cadde sul campanile a folgore ed usciva fra la tempesta, li gridai: mi sembra indian selvaggio, urla cacciò che mi gelava, che va

brava, saprò così mia sorte. Tuo volto è amico, il qual non ravvisai.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acelfo, ti sconquasso.
1: Ma non ti preoccupi ancora!
0: Ti rompi il ceffo! Guai a te!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa, oddio, voglio...
0: Sto giocando giù per acqua.
2: Zitto, fissi.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: mano, abbandoni,
1: ma mi tenga il maglianimo
0: per me,
1: folleggi, che nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

salvarti da lor che gelati lassù dal mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere, l'ho visto, ecco.

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva Calvato l'uscita, dico con cosa andassi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita che...

0: via, non venga, non teme, non l'aspetta il crudel.
1: Non sai,
0: del popolo precipito, non via, non venga.

0: filo, ardite, ardite, ardite, mezza. Partite, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio.

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da caccia.

0: legge, rilegge, ne scendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano!
1: Chi combatti?

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fa.

0: giudice prana importuno non v'è. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela!
1: Che detto?
0: Vai farlo!

0: ma narrasti e la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.